quando dovrai partire, capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò e un aeroplano a vela, ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Una bandiera senza senso.

Masticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può più tornare. Transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire. E un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure, quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. Un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare.

addomesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E al canarino, canterino, addomesticherò per le giornate scure, di quando il